0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
0: Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The Big

Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The Big

0: Gemini. Gemini One, the big one. Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Demini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Arrivati precisi, puntuali, ma soprattutto belli pimpanti anche a giovedì, quasi in chiusura di questa bella settimana trascorsa assieme. Ciao a tutti da Stefano Riva, buon giovedì e ben sintonizzati su Radio Gemini. Per i prossimi 60 minuti sarete in mia compagnia e dei successi anni 80 e 90. Ricordo, per chi volesse inviare un messaggino a me, la linea WhatsApp della radio è 351-678-6611. Bene, ho detto tutto, possiamo partire con la puntata. Falco, Vienna Calling, poi Snow Informer e Fat Boys with Chubby Checker, The Twist.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: My Dance Machine.
1: I nostri grandi successi musicali selezionati con cura dalla nostra super regia capitanata dal buon Riccardo Secchi e Andrea Cecchinato, che ovviamente saluto. Appuntamento della Gemini Dance Machine incominciato da pochi minuti e che continua con Soul to Soul, Keep on Moving, poi Fine Young Cannibals, Good Thing e ritornano le Spice Girls con Spice Up Your Life.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio. E i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.

0: poi Sweet Box, Everything's Gonna Be Alright e Frida, I Know There's Something Going On.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: L'estate 2026 che pian piano si sta avvicinando e che ci regalerà tante nuove sorprese che presto sveleremo a tutti voi, cari amici di Radio Gemini, vi consiglio solamente di rimanere attivi sui social, di ascoltare la radio, i promo, insomma, continuate a seguirci perché ancora devo tenere la bocca tappata, ma ce ne saranno delle belle. Torniamo alla musica con i Take That e la loro Could It Be Magic, poi Fun Fun, Color My Love e Texas Summer Sun.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Giusto il tempo di ascoltarci gli ultimi tre successi nella puntata di questo giovedì su Radio Gemini con Stefano Riva e con la Dance Machine. Gary Lowe, I Want You, The Connells, 7475 e Gazebo, Telephone Mama.
0: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Gazebo che chiude puntualissimo questo giovedì della Dance Machine su Radio Gemini con Stefano Riva. Ma tranquilli, torneremo domani al solito orario. Buona giornata, ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Sono le 6:03.
1: Spot.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Gemini. Gemini One, the big one. Gemini Mix, sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.

0: Ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 19 minuti.

che oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Gemini.

0: spot. Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini.
5: Gemini One, the big one.
7: La musica ha una storia, vieni a scoprirla tutte le sere con Hit Parade Stories.
8: Ciao, sono Valentina La Rocca e insieme scopriremo i segreti degli artisti, i testi più cercati e le hit che hanno scalato le classifiche.

0: ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
0: Spot.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla Mini Tights di Olio.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Coro di critiche internazionali a Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, trattamento incivile che tocca un livello infimo. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran in merito alle trattative per evitare la ripresa della guerra. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ieri ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. A Istanbul l'Aston Villa vince l'Europa League, 5ª volta in carriera per il tecnico degli inglesi Emery, travolti 3-0 i tedeschi del Friburgo. È tutto, una buona giornata.
0: Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Dobbiamo segnalare code per un incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. A causa invece del traffico intenso, code sulla A4 Venezia-Trieste nel tratto compreso tra San Sino di Livenza e l'innesto con la 28 in direzione Trieste. Vi informiamo che sulla A4 dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso a causa di lavori lo svincolo d'innesso con la 13 per chi viaggia in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: e la Fabia, tenevi compagnia su Gemini.
1: Piena di allergia stamattina, sto facendo le spole. Perché qui
0: ieri ha piovuto, da te ha piovuto, sì, anche da me.
1: A secchiate.
0: Io non lo pensavo, infatti ho detto, ma no, ma figurati, ma no, è stato detto che qua e là, lasciamo le finestre aperte. Sì, a un certo punto ho detto, ops, forse è meglio...
1: Ma...
0: Eh sì.
1: Di brutto
0: di
1: anche.
0: Brutto.
1: Com'è andata dalle vostre parti? Comunque oggi sì, effettivamente, dai, il sole splende, mi sembra che la temperatura
0: sì,
1: sia, sì, tutto sommato va bene, ci sta che sia un pochino freddino, però, e speriamo, perché ricordo che noi abbiamo un evento, ne abbiamo parlato ieri, insomma, nella serata, tardo pomeriggio di domani, quindi tempo deve essere assolutamente clemente. Giro saluti?
0: Sì.
1: Allora, buon giovedì carissimi da Sandro della provincia di Udine, andiamo in provincia di Venezia, a Mellaredo, dove c'è l'edicola e Andrea collegatissimo, e poi andiamo dalle parti della provincia di Verona, dove c'è il nostro motivatore.
2: Buongiorno! Giovedì 21 maggio 2026, San Vittorio e compagni, e ricordate, come diceva il mio amico Mark Twain,
0: sì,
2: il segreto per andare avanti è iniziare. Ciao,
0: hai capito?
1: Ciao Mattia. Sì, posso fare un saluto anche a Marco, il mio amico,
0: sì,
1: che ha fatto la colazione dei campioni,
0: cioè,
1: perché era avanzata un po' di mortadella,
0: oh, sì,
1: e quindi ha fatto mortadella e cracker per iniziare la giornata. Adesso cosa bevi, una birra?
0: No, ci sono, ma se tipo va al mercato,
1: no, no,
0: a Padova,
1: io sono pro,
0: cioè,
1: eh,
0: porchetta a taglio di coltello, hai capito? Quindi figurati te, a quest'ora un panozzo così, mazza, vabbè, e cominciamo.

0: Tropicana, yeah, gruppo italiano, una bella bibita fresca, sì. Tropicale.
1: Cocco, ananas.
0: Cocco, ananas, sì.
1: Ci stanno,
0: ci sta, ci sta.
1: Anche bella, un po' di mango.
0: Bella ghiacciata.
1: Magari adesso no.
0: Con il rischio di andare in quel posticino
1: in
0: là.
1: Ufficio. In ufficio. Buongiorno a Guido, il Triestin, che tra l'altro ci informa che tra 5 giorni partirà verso Barcellona.
0: Ecco,
1: che bello.
0: Guido, aspettiamo la tazza.
1: Sì,
0: no, non la tazza dell'ufficio, ma la tazza.
1: Sì, perché noi collezioniamo.
0: Collezioniamo le tazze, sì. Io e Fabi, quindi...
1: Salutiamo anche Luca, Luca Fè, noi siamo pronti. Ieri sì, è vero, c'è stato l'acquazzone verso le 6:30.
0: Ma domani
1: così.
0: Tutto ok. Domani.
1: Anche perché guarda che spettacolo, sì. Di arcobaleni. Allora, diamo il buongiorno anche alla Fabi. Anch'io mi sono fidata del meteo. Ieri ho preso una bella lavata. Vabbè, dai, ci sta ogni tanto. Maracuja. Si dice maracuja.
0: Maracuja, maracuja.
1: Luca.
0: Luca. Eh sì, nel senso un bel cocktail.
1: Aggiungiamo anche questo.
0: Un bel succo fresco, hai capito? Aggiungiamo anche quello. Posto.
1: C'è un po'.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, direi che ci siamo. Le bizze del tempo, come quelle di ieri sera nel Padovano o in alcune altre zone del Veneto, dovrebbero essere finite. Oggi, aprendo le finestre, le premesse sono più che ottime. Ci vediamo cielo azzurro, assenza di nubi e il sole che inizia a scaldare. C'era Iva Zanecchi un tempo alla ruota della fortuna che gridava 100, 100. Meteoclari oggi dice 30, 30. Fino a domenica arriveremo a proprio a quella cifra. Non sembra vero, ma l'estate è a un passo da noi. Ce ne accorgeremo da oggi e nei prossimi giorni. Allora non mi resta che augurarvi una buona giornata e anche tanta fortuna in tutto quello che farete, finalmente senza le felpe e le giacche appresso. A domani.
1: Questa è una bella cosa. Bene, bene.
0: Chi c'è da salutare?
1: Michele.
0: Ho visto il meme. Cioè, vedi, stamattina c'è chi con la mortadella e chi col pane arriva sempre qua. Chissà perché.
1: Vabbè, siamo messi
0: bene oggi. Allora andiamo a sentirci mentre io e la Fabi andiamo a farci una piccola pausa caffè.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Alessio Artusi. Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Rangemi, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo.

0: guarda che c'è, buongiorno Gemini, un buon succo di luppolo e acqua.
1: Una birretta, insomma.
0: Una birretta.
1: Caro Marco, che bello, sì, una birretta. Guarda, poi a me hanno portato delle birre ieri buonissime.
0: Ah sì? Oh. Ma particolari, perché c'è qualcosa di particolare?
1: Allora,

0: fiocchetti di seta. E poi è buona, veramente buonissima. Ecco, punto. Anche l'altra è molto buona, però l'altra fa grado.
1: quindi quella
0: bisogna mangiare.
1: Quindi bisogna mangiare o stare a casa.
0: Ecco, almeno io, perché dopo magari c'è chi, no, il grado un po' più alto, è molto buona anche quella, però sai, per bere così quando hai sete,
1: sì,
0: durante il giorno,
1: durante il
0: cos'è
1: giorno
0: che fa? Apro la lattina.
1: Esatto, perché ha la possibilità, io che sono astemio, vado a succo di frutta, capito?
0: Vedi, ci compensiamo, perché tu mangi,
1: sì,
0: ecco, e io bevo.
1: E c'è chi ha fame già a quest'ora.
0: Mica non avevamo dubbi, guarda, in merito.
1: Volevo ricordare il numero,
0: certo,
1: di Radio Gemini,
0: sì,
1: WhatsApp 351-678-6611. Mandateci i vostri buongiorno.
0: Firmate sempre i messaggi, mi raccomando.
1: E adesso You and Cry, questa Labor of Love.

0: Marco Ruggeri su Radio Gemini.
1: È un mistero.
0: Che c'è? Che c'è?
1: Tu non ti preoccupare, fai mi.
0: Fai te, va bene.
1: Sai che io magheggio con... mi dicevi fuori onda che avremo un momento gioco oggi.
0: Sì, cari amici all'ascolto, abbiamo due biglietti da regalare per un evento che ci sarà al Geox
1: la prossima settimana. Tenete sotto mano
0: il telefono, ecco. Perché quando insomma
1: ecco, quindi tenete anche il numero 351 678 6611 sotto mano. Se non avete vinto recentemente, perché anche la scorsa settimana, caro Jack, tu non c'eri, ma abbiamo regalato la qualunque, ecco, se non avete vinto recentemente, magari, ecco, potrebbe caderci bene una bella serata. Però, al momento...
0: Ci stanno scrivendo la preghiera di Radio Gemini. Non so se l'hai letta.
1: Dopo la leggo.
0: Dopo la leggi.
1: Perché sono anche accecata.
0: Vabbè,
1: mi devo avvicinare.
0: Vabbè. È il padre nostro di Radio Gemini. Dobbiamo pubblicarla questa sui social. Che magari porta bene, non si sa.
1: Speriamo.
0: Pointer Sister alle 7:48 su Radio Gemini. Andiamo ad ascoltarci Neutron Dance.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:02.
0: Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso di un incidente che vi abbiamo più volte segnalato, ormai risolto, si verificano rallentamenti con code tra Vicenza Ovest e l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Padova, code per traffico intenso in direzione Trieste tra Padova Est e l'innesso con la tangenziale di Mestre. Andiamo sulla tangenziale di Mestre, si verificano code anche in questo caso per traffico sostenuto tra Terraglio e l'innesso con la 27 in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: and Angel. Loro sono in Real Life. Mandami un angioletto.
1: È bellissima questa canzone. Sì. Non so, mi fa fare un viaggio così con la
0: mente. Sono di quelli quando sai, fai questi viaggi lunghi in macchina, ci sono quelle canzoni che ti lasciano trasportare.
1: Confermo.
0: Che magari non ti rendi neanche conto in che zona sei perché viaggi con la fantasia.
1: E questo ti dà magari la possibilità, se hai un viaggio lunghissimo, no? Di passare bene la giornata in auto.
0: Ecco, visti i 30 gradi questa settimana, climatizzatore in macchina.
1: Io credo di non poterlo usare perché accendo quello.
0: O accendi la macchina.
1: Quindi però soffrendo io.
0: Ma guarda, io oggi ho questo problema che alzo il microfono e faccio.
1: Sai che c'è quello e quello.
0: Sì.
1: Perché prima ce n'erano due,
0: ancora.
1: C'è uno. Non toccarlo più.
0: No,
1: piuttosto lo t'abbassi tu.
0: Sì, okay? Lo faccio io, va bene.
1: Tenete sotto mano il nostro numero per i messaggi, perché come abbiamo anticipato sul finire della prima ora di Breakfast, più tardi ci sarà un momento gioco.
0: Momento gioco, un paio di biglietti da regalare per questo evento della settimana prossima, ma non diciamo ancora nulla. State lì, mi raccomando, tra poco ne parleremo. Intanto The Real Thing, questa è You to Me Are Everything.

0: no, non succederà più. Non succederà più che alla sagra prenda anche quello che avanzi tu. Ma qua vedi, parlo di cibo e già il microfono cala.
1: Ah, quindi mi tocca mangiare, quindi devo stare attenta a quello che ordino.
0: Sì, poco, perché poco. Vorrei, cioè, io tenterei anche di fare la dieta, ma qua veramente. Già, infatti già sono preoccupato per domani sera.
1: No, quello puoi stare sereno, perché c'è tutta roba che mi piace talmente tanto che
0: sì?
1: Non lascio nulla.
0: Ok, va bene.
1: Non lascio nulla. Però ordina anche tu una birra così.
0: Beh, te la do, perché io non la bevo, te la do, ben volentieri.
1: Perché tante volte lui dice no, ma io no. Ma no. No, Jack, no, le basi proprio.
0: Faccio questo sforzo allora, un bel boccale di birra domani.
1: Sto scherzando.
0: Allora, 8:26, preparatevi ragazzi, tra pochissimo parleremo, o meglio, regaleremo questi due biglietti e vi riveleremo quale sarà l'evento della settimana prossima.
1: E si ride, io vi dico solo questo.

0: cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
11: Gemini.
12: Radio Gemini.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, The Big One.
2: Una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Gemini.

0: Siete pronti?
1: Prontissimi.
0: Siete caldi?
1: Sì, abbastanza, dai.
0: Come diceva lei, Madonna, al primo concerto italiano nel 1900 qualcosa.
1: Non saprei.
0: È trasmesso in diretta dalla Rai. E lei entrò, pare a Torino fosse, mm-hmm. E lei entrò qua, siete pronti, siete caldi,
1: sulle mani.
0: Ha cantato le prime due canzoni stonando come non mai.
1: Doveva prendere un attimo, sai.
0: Esatto, poi si è scaldata la voce e il resto insomma è andato bene.
1: Vabbè, però vedere Madonna può stonare, può steccare sempre lei. Sì. Invece noi abbiamo una coppia, giusto, di sì. biglietti per un appuntamento al Gran Teatro Geox. Siamo quindi a Padova, fissato per mercoledì prossimo 27 di giugno. Ed è un appuntamento dove si ride, ma una di quelle serate veramente che se avete bisogno di sì. una botta di carica, fa bene.
0: Fa bene.
1: Perché arriva lui, Giovanni Vernia, con il suo spettacolo Vernia o non Vernia?
0: O non Vernia, Vernia o non Vernia. Quindi, cari amici ascoltatori, al 351-678-6611, il primo che ci manda la scritta,
1: messaggio,
0: primo messaggio, Vernia,
1: sì, okay, è il proprio nome,
0: si porta a casa due biglietti per questo evento. Tutto da ridere, insomma, una
1: sì.
0: serata da passare così proprio in allegria.
1: Poi ecco. Lui è simpaticissimo, secondo me coinvolgerà anche il pubblico,
0: certo,
1: ne sono
0: certo.
1: certa. Quindi veloci per vedere Vernia al Gran Teatro Geox il 27, mercoledì della prossima settimana,
0: alle 21:15.
1: Bravo, mi mancava l'orario. Scrivete Vernia con il vostro nome, un messaggio WhatsApp, mi raccomando.

0: per quelli che...
1: Scusa, stavo cantando.
0: Stai cantando, no, volevo avvisare tutti sì. quelli che hanno partecipato al gioco che ci sarà anche domani e anche la settimana prossima. Ogni giorno regaliamo due biglietti, quindi state sempre allerta.
1: Bravo,
0: c'è
1: e
0: la
1: tanto
0: possibilità.
1: Oggi abbiamo accontentato Emanuela perché è stata la più veloce ad inviare chiaramente il messaggio, però non preoccupatevi, come diceva il check, perché nei prossimi giorni, già domani, ecco, avremo un'altra coppia, sorpresa, rimanete collegati.
0: Sì, esatto.
1: Allora, sentiamo anche il messaggio del nostro amico Albi.
2: Gemini, buongiorno. Finalmente è già Joe e anche questa settimana sta per finire. E mi sa proprio che se il tempo tiene,
1: tiene.
2: Ne vado al mare.
1: Tiene.
2: Oggi faccio il check-in e domani, domani vi spiego.
1: Hai capito?
2: Raga, un abbraccio. Buona giornata, buon lavoro. Ciao!
1: Ciao Albi! Invece...
0: E poi dicono che c'è crisi, eh!
1: No, ma Albi c'ha ragione, quando può. Ricordiamo invece che sta per arrivare.
0: Sta per arrivare il Gemini Box. Tra un po' vado anche a impolverarmi perché già vedo le prime richieste. Quindi prenotate la vostra canzone al 351-678-6611.
1: Messaggi WhatsApp solo, mi raccomando, di testo, note vocali che a noi piacciono sempre in modo particolare, lasciate la vostra selezione musicale, firmatevi sempre, poi se volete salutare qualcuno, ben venga.
0: Arriva

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
2: Spot.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Gemini.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia Padova. Ritroviamo code per traffico intenso in direzione Trieste tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Andiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico code in direzione Trieste tra rotatoria Miranese e Castellana e poi tra Terraglio e l'innesto con la 27. In direzione Padova si procede lentamente per traffico tra Castellana e rotatoria Marghera. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti per traffico tra Soave, Verona Sud in direzione Milano e sulla 4 Venezia Padova vi informiamo che dalle 22 di oggi alle 5:30 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di innesso con la 13 per chi viaggia in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Stir It Up, questa canzone molto fuma fuma.
1: Ma soprattutto lui, il nostro amico Michele.
0: Ciao Michele.
1: La richiesta, perché detto stamattina, così per fomentare un po' la sete di Ciringhito, di sì. Cocktail tropicali.
0: Di cocktail, Ciringhito fuma fuma.
1: Ecco, vabbè. Allora, abbiamo un saluto da fare ad un nostro ascoltatore che ci fa anche un po' di invidia, sì, amici. Sì. E dice: weekend in Croazia, finalmente è arrivata l'estate.
0: Beato te, caro amico mio, hai la possibilità di andare in Croazia. Ecco, facci sapere i prezzi quest'anno.
1: E anche manda un po' di foto lunedì, va bene? Noi ci contiamo. Poi c'è il nostro Johnny che ha coniato una cosa nuova bella.
0: Sì, quello, vabbè,
1: posso sentirla?
2: Beh, almeno oggi c'è il sole,
1: sì.
2: Buongiorno.
1: Ciao,
2: ciao compagni di viaggio. Sempre. Ne approfitto,
1: sì,
2: per ricordare Marchetta. L'appuntamento di questa sera su Gemini in the Beach con il sottoscritto. Ciao da Johnny
0: in the beach.
1: È bello in the beach,
0: in the mix.
1: Però mi piace molto e qua lo dico e lo confermo. Allora, siamo all'interno del Gemini Box, quindi dopo l'amico Michele andremo ad accontentare anche Guido, il nostro Triestin, e a seguire arriverà anche la richiesta di Katia.
0: E allora in sequenza Luca Carboni con Mare Mare e poi Cock Robin con When Your Heart Is Weak.

0: mini box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Gemignani, buongiorno. Ciao Fabio, ciao Cenk, buongiorno anche a voi. E approfitto del messaggio per chiedere un brano che mi piace in maniera particolare, dal titolo Let Me Go degli Heaven 17. Grazie infinite e un abbraccione da Cristiano. Ciao.

0: mini box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ma quanto è bello svegliarsi con la tua radio preferita. Poi fuori c'è un sole splendente e quindi è subito estate. E allora, the summer is...

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99€. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99€. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99€. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99€.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: di noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.

0: Forever Lovers. Aspetta,
1: giuro.
0: Forever Lovers.
1: Giuro, ti ho guardato perché ho detto, ma sono io al mixer, non gli ho acceso il microfono.
0: Forever Lovers.
1: Ho detto il check.
2: L'avete fatto impolverare.
0: Forever Lovers.
1: No, vabbè, dai, ti ho anche detto, ma cosa sto facendo? Niente, mi fa lui. Va bene, è stata richiesta anche questa dall'amico Roby di Padova. Ciao Roby, buona giornata anche a te. Nel frattempo abbiamo accontentato anche l'amico Igor che voleva ascoltare Sandy Martin, quindi ne ho approfittato, ho inserito anche la sua richiesta. Andiamo a fare un saluto anche all'amica Donatella che voleva augurare una buona giornata ai due doc, spero di dire bene, che sono in viaggio verso Gardaland.
0: Ah, vediamo.
1: E sai che mi piacerebbe tornarci, da mo' che non vado a Gardaland.
0: A me piacerebbe tornare perché l'ho visitata al Movie Studio.
1: Bello, quello è bello.
0: Che l'ho visitato quando era costruito solo una piccola parte.
1: Anch'io, però ci sono tornata negli anni.
0: E io invece no, sì, bellissimo. C'è ancora il socio di Stallone?
1: Certo.
0: Non è ancora morto, no?
1: Ti dà di quelle lavate.
0: Sì, vabbè.
1: Però hanno aggiunto tantissime cose, come a Gardaland, del resto. E bisognerebbe organizzare. Va bene, poi siamo pronti, caro Check, per accontentare l'amico Amelio che voleva dedicare la prossima canzone a Caio, Arabella e Lorenzo. E poi siamo pronti per accontentare anche il nostro amico Alex.
0: In sequenza Vasco Rossi con Vado al Massimo e poi

0: Future, le richieste qui.
1: Per Michele.
0: Michele, su Radio Genova.
1: Degli acuti. Non da poco in questa canzone.
0: Sì.
1: Allora andiamo via veloce perché abbiamo un'altra richiesta da soddisfare ed è quella dell'amica Martina che richiede una bella canzone, ci auguro un buon giovedì. E poi è arrivato anche il messaggio. Aspetta, perché forse me lo sono perso. No, è questo qui, giusto? Sì. Da parte di Marco di Venezia che voleva richiedere il triangolo. No.
0: Oh, oh, oh. In sequenza Silver Convention per Martina, Fly Robin Fly, e dopo appunto Renato Zero con il triangolo.

0: Paola Gay qui su Radio Gemini, eh?
1: Allora, ci dispiace, ma siamo ai saluti, bisogna anticipare un po', no, l'invio dei messaggi per le richieste, perché poi facciamo fatica altrimenti. Quindi salutiamo Emanuela e anche Dario, che non riusciamo oggi ad accontentare, però ci si può provare domani. Scrivete un pelino prima,
0: ragazzi,
1: non a ridosso della fine dell'ora, ecco.
0: Se no non ce la facciamo, anche perché non riesco ad andarmi a impolverare e avere il tempo necessario per procurare la canzone.
1: E anche quello va bene. Noi siamo arrivati ai saluti, abbiamo anche l'ultima richiesta, quella di Silvia di Venezia, da soddisfare. Tra poco ci sarà lui.
0: Senti qua come fa DJ Sansone. E l'appuntamento domani sarà doppio, perché ci sentirete domani mattina dalle 7 alle 10 e poi dalle 17 alle 19.
1: Domani farete una scorpacciata di Fabi e Cech, ecco. Comunque con la possibilità di poterci venire a salutare domani
0: a 90 Padovane,
1: ne parleremo con calma. Domani vi daremo tutte le informazioni. Dalla Fabi
0: e dal Cech
1: è tutto, ciao,
0: ciao. Oh!

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
12: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
13: Aspetta un attimo.
12: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la 27 e sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico ritroviamo rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia e rallentamenti con code sempre per traffico tra Soave e l'innesto con l'autostrada del Brennero verso Milano. Sulla 4 Venezia-Padova vi informiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo d'innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Trieste. Con questo è tutto, in chiusura vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Gemini.
7: Gemini One, The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Spot.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia e poi per traffico intenso rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia e in direzione Milano, sempre per traffico rallentamenti con code tra Soave e l'innesso con l'autostrada del Brennero. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini.
9: Aspetta un attimo.
7: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: anni 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Benvenuti nel

anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Spot.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
0: Gemini.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Padova vi ricordiamo che dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani, venerdì 22 maggio, a causa di lavori verrà chiuso lo svincolo di innesso con la A13 per chi viaggia in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordatevi che per tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Grazie dell'attenzione.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Gemini One, The Big One.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui Houston, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: You are listening to
3: Radio Gemini.
4: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: torneranno a scottare tra pochissimo. Spot. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Spot.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-morte. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un mezzo pesante in fiamme tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia e rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Rallentamenti tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: dolci macadamie australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo.
7: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: puntata ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: l'energia degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Spot.
2: Che gusto.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 €. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 €. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
9: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gemini.
10: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code per un incidente tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. È chiusa l'entrata di Brescia Est in direzione Venezia per mezzo pesante in fiamme. Per lo stesso motivo è chiusa l'entrata anche di Desenzano, sempre in direzione Venezia. Si verificano code in uscita allo svincolo di Desenzano in direzione Milano, rallentamenti per curiosi tra Sirmione e Desenzano verso Milano. Ritroviamo poi code per traffico intenso tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda, sempre in direzione Venezia, sempre per traffico intenso. Sulla 4 Venezia Trieste, attenzione ad un veicolo incendiato tra Redipuglia e la barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. In questa direzione sulla 4 Venezia Padova code per traffico tra Padova Est e l'innesso con la tangenziale di Mestre. È tutto per il momento. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica ha una storia, vieni a scoprirla tutte le sere con Hit Parade Stories.
3: Ciao, sono Valentina La Rocca e insieme scopriremo i segreti degli artisti, i testi più cercati e le hit che hanno scalato le classifiche.

Gemini Mega Mix. La storia della musica. Un concentrato di successi. Mixata da Massimo Artusi.

ora, ma solo su Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@

0: Gemini a 90.
1: Gemini a 90.
0: Da cantare, da ballare. Il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One. The Big One.

0: Oh yeah.
1: Gemini a 90. Gemini a 90. Gemini a 90. Gemini a 90. Da cantare, da ballare. Il meglio della musica anni

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Spot. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 €. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova permangono lunghe code per un mezzo pesante incendiato tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia e rallentamenti verso Milano tra Sirmione e Desenzano con code in uscita allo svincolo di Desenzano. Brescia Est, lo ricordiamo, resta chiuso in entrata in direzione Venezia. Su tratto Padova-Venezia della A4 incolonnamenti per un incidente risolto tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. E sul tratto Venezia-Trieste, code per un veicolo in fiamme tra Redipuglia e barriera di Trieste-Lisert, sempre verso Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70-80-90. Gemini Mix. Music all night long. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
4: Eolo, internet dove c'è un paese.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-morte. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Gemini.
8: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Spot.
2: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono lunghe code per la presenza di un mezzo pesante incendiato tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Verso Milano rallentamenti tra Peschiera del Garda e Desenzano. Sono chiuse in direzione Venezia le entrate di Desenzano e Brescia Est. Risolti gli altri eventi che avevano provocato disagi su altri tratti della A4, ci spostiamo a Venezia sul raccordo Tessera e raccomandiamo prudenza per un veicolo in panne segnalato tra la tangenziale di Mestre e Favarodese in direzione aeroporto. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste è tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: tua macchina del tempo in musica.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaer.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini, the dance station all over the world. Gemini Revolution. Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gemini. Gemini One, the big one.

Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Arrivati precisi, puntuali, ma soprattutto belli pimpanti anche a giovedì, quasi in chiusura di questa bella settimana trascorsa assieme. Ciao a tutti da Stefano Riva, buon giovedì e ben sintonizzati su Radio Gemini. Per i prossimi 60 minuti sarete in mia compagnia e dei successi anni 80 e 90. Ricordo, per chi volesse inviare un messaggino a me, la linea WhatsApp della radio è 351-678-6611. Bene, ho detto tutto, possiamo partire. Partire con la puntata. Falco, Vienna Calling, poi Snow Informer e Fat Boys with Chubby Checker, The Twist.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: I nostri grandi successi musicali selezionati con cura dalla nostra super regia capitanata dal buon Riccardo Secchi e Andrea Cecchinato, che ovviamente saluto. Appuntamento della Gemini Dance Machine incominciato da pochi minuti e che continua con Soul to Soul, Keep on Moving, poi Fine Young Cannibals, Good Thing e ritornano le Spice Girls con Spice Up Your Life.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: poi Sweet Box, Everything's Gonna Be Alright e Frida, I Know There's Something Going On.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: L'estate 2026 che pian piano si sta avvicinando e che ci regalerà tante nuove sorprese che presto sveleremo a tutti voi, cari amici di Radio Gemini, vi consiglio solamente di rimanere attivi sui social, di ascoltare la radio, i promo, insomma, continuate a seguirci perché ancora devo tenere la bocca tappata, ma ce ne saranno delle belle. Torniamo alla musica con i Take That e la loro Could It Be Magic, poi Fun Fun, Color My Love e Texas Summer Sun.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Giusto il tempo di ascoltarci gli ultimi tre successi nella puntata di questo giovedì su Radio Gemini con Stefano Riva e con la Dance Machine. Gary Lowe, I Want You, The Connells, 7475 e Gazebo, Telephone Mama.
0: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Gazebo che chiude puntualissimo questo giovedì della Dance Machine su Radio Gemini con Stefano Riva. Ma tranquilli, torneremo domani al solito orario. Buona giornata, ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Spot.
4: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
10: Gemini. Radio Gemini One, this is the big one.
11: Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Verona Est in direzione Venezia. In direzione Milano, rallentamenti tra Sirmione e Brescia Est. Sul tratto Padova-Venezia della A4 si sono formate code tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. Su quel tratto sono presenti cantieri. Traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, dove si viaggia in coda tra Miranese e Castellana in direzione Trieste e tra Miranese e Marghera verso Milano. Segnalato in questa direzione un veicolo in panne tra innesto A27 e Terraglio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione

0: Il regolamento su anyplenitude.com.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Spot.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Gemini.
2: Spot.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: Kate.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono i rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Verona Est in direzione Venezia a causa del traffico ancora sostenuto, e verso Milano si rallenta tra Sirmione e Brescia Est. Sul tratto Padova-Venezia segnalate code tra Padova Est e Bivio A13 in direzione Trieste. E sulla tangenziale di Mestre, code a tratti per traffico intenso tra Castellana e Bivio A27 in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da Milano e deve immettersi in direzione Bologna, è possibile imboccare la A13 uscendo a Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Radio Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: come with me.
1: Ovunque sei.
2: Gemini One.
3: Every day. In every way.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Spot.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: Lo shampoo secco Batiste a 4,49€ e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99€ e con due prodotti linea corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
13: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
14: Bentrovati dalla nostra redazione. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e il bivio per la A13 in direzione Trieste. Si sono formate code tra Padova Est e il bivio per la A13. A4 Brescia-Padova in direzione Venezia si rallenta per il traffico intenso tra Brescia Ovest e Verona Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A dopo, buon viaggio.
15: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
16: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback.
0: Ogni disco, un ricordo.
1: Gemini Flashback.
2: 1995.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
1: Benvenuti nel nostro Hit Parade Stories, l'appuntamento serale qui a Radio Gemini con Valentina La Rocca e con il buon Riccardo Secchi dall'altra parte, pronto già a farci ascoltare le prime hit di questa sera. Ma attenzione, fermi tutti, perché prima ovviamente vi devo raccontare un po' quello che vivremo in questa serata. Tanta bella musica, tante hit del passato e poi tante notizie dedicate ai grandi film, ai cult, quelli riproposti, perché c'è sempre l'effetto nostalgia. E quindi parleremo di 1997, Fuga da New York, ma poi parleremo anche di Miami Vice e, perché no, anche del Signore degli Anelli. A fra poco
0: su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

iconica, andata in onda nel 1984 sino al 1989, puntando tutto dichiaratamente sul suo spirito nostalgico. Il film riprenderà le vicende raccontate nella serie e metterà in

0: Rumors dicono che le riprese inizieranno ufficialmente quest'estate, con una data d'uscita fissata per il 6 agosto 2027.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hot.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
6: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
5: Radio Gemini.
7: Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
8: Se vi dico 1000

Lì eravamo nel 1981 e fu un film che ebbe tantissimo successo. L'ambientazione era Manhattan, una prigione a cielo aperto circondata da muri e pattugliata, dominata da bande. La missione di Kurt Russell, l'attore Jane nel film, deve entrare, recuperare il presidente caduto con un elicottero e un audiocassetta importante, il tutto in 24 ore. Per assicurarsi la collaborazione gli viene iniettato un veleno a tempo che lo ucciderà se non completerà la missione. Nonostante le difficoltà e la morte dei suoi alleati, riuscirà a salvare il presidente.

proprio su questo film, che è ufficialmente in fase di sviluppo, anche se ha avuto un percorso travagliato e recentemente ha visto un importante cambio di rotta, visto che nel 2024 il regista abbandonò il progetto. Un po' di pausa e adesso recentemente, proprio da qualche settimana, è stato

0: Il progetto è attivo, ma è ancora nelle primissime fasi di sviluppo. Non ha ancora un cast, non ha ancora un regista ufficiale. E quindi staremo a vedere che cosa succederà.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Weekend Stories.
1: Dobbiamo ancora vivere l'estate, ma già si parla di dicembre, visto che molte uscite cinematografiche ci saranno proprio in quel periodo lì. E allora vi parlo anche del primo capitolo della saga prequel del Signore degli Anelli, che uscirà esattamente nelle sale cinematografiche il 17

0: da protagonista principale, anche se per ora non si sa ancora quale sarà, ma ovviamente quando avremo rumors più certi vi informeremo subito.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco. Spot.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
5: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Radio
0: Gemini. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
6: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
7: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione i vinili.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Su Radio Gemini. Gemini.

0: Gemini Mix torna fra poco. Gemini One, the big one.
1: Ciao, sono Massimo, Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa, ci provo.
0: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
0: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Gemini Spot. Gemini. Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini suona Johnny Malenga.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini.
1: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.

Get the fuck, shut the fuck up. Stai ascoltando Gemini Mix, 30 anni di successi, tutti da ballare.

Gemini. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: Gemini. Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.